Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
7: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: volte sono spaventato di essere Ozzy Osbourne. Ma mi sarebbe potuto andare anche peggio. Avrei potuto essere Sting.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
7: Revolver!
6: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
8: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Classics 1979. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Italia era come la Luna quando abbiamo iniziato. Ora abbiamo il nostro posto sulla Luna. Grazie a tutti voi per questo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
11: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Quasi 600 le vittime, oltre 2.400 i dispersi. L'esercito ha tratto in salvo 350 persone intrappolate in un tunnel nel distretto di Lhasa, a rischio esondazione il lago che si è formato dopo l'alluvione. Stati Uniti, Trump conferma il raggiungimento dell'accordo con il Venezuela sul petrolio, intesa che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Annuncio shock da Belgrado: Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ex leader militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il ruolo nel massacro a Srebrenica nel 1995. Dall'Italia, Siegfriedo Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici del programma che si dicono pronti alle dimissioni. Il calcio: seconda vittoria in due partite per il Milan di Amorim, che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo commosso saluto a Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Leon dall'addio ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi intanto la Serie A torna in campo con 4 partite. Alle 18:30 in programma Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Completa il quadro del sabato Juventus-Parma alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Friuli lungo la A4 tra Laccio con la A23, la Palmanova Tarvisio e lo svincolo di San Giorgio di Nogaro verso Venezia. Lavori segnalati invece sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia, ma anche tra Laccio con la A26 e Genova Voltri per chi è diretto verso il capoluogo. C'è anche un incidente sulla A10 in uscita lo svincolo di San Bartolomeo. Sulla A1 nel tratto lombardo una perdita di carico segnalata all'altezza dello svincolo di Melegnano, provinciale 40, per chi proviene da Milano. Veicolo fermo in Campania sulla 1 tra svincolo a Semediano e allaccio con la A16, la Napoli Canosa verso il capoluogo campano. Ultima segnalazione dalla Puglia: sulla statale 100 di Gioia del Colle c'è un incidente all'incrocio Casa Massima in direzione incrocio stazione Palagiano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: E super appetitose, Antonella!
10: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio.

0: avverto sempre la repulsiva esigenza di essere qualcosa di più, di un banale essere umano.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
3: Meredith
1: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Noi ci siamo, e voi?
13: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Virgin Classics
18: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7 e 59 minuti.
6: It's 7:59 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Diventa di ora in ora più drammatico il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Nepal e Tibet. Quasi 600 le vittime accertate del disastro, oltre 2.400 le persone che mancano ancora all'appello. E si temono ulteriori alluvioni dopo che ha iniziato a tracimare il primo dei due laghi che si è formato in seguito alle alluvioni. Il Nepal dice intanto no alla richiesta di aiuto da parte della Cina. Economia, il miglior accordo della storia, così Donald Trump in merito all'intesa sul petrolio con il Venezuela e che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Dal nostro paese con l'Italia divisa in due tra sole al centro-sud e pioggia al nord. Sono 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco complessivamente in Lombardia, 100 quelli in Veneto. Cambiamo argomento. Sigfrido Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Gioia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati storici del programma pronti a dimettersi. Definiscono irricevibile la decisione della RAI sulla vicenda. Chiudiamo con il calcio e il Milan che batte 2-0 il Venezia a punteggio pieno al momento in Serie A. A San Siro ultimo commosso saluto al grande Franco Baresi prima del calcio di inizio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo la 1 a Firenze-Roma tra l'allaccio con la A24, la Roma-Teramo e lo svincolo Guidonia-Montecelio verso Firenze. Veicolo fermo al nord Italia sulla A23 tra Carnia e Gemona-Osoppo verso la Torino-Trieste. Veicolo fermo anche sul tratto laziale della 1 tra Anagni-Fiuggi e Ferentino per chi sta procedendo verso Napoli. Ci sono veicoli scortati invece in Abruzzo sulla A14 tra Pescara a sud Francavilla e Ortona per chi è diretto verso Bari. Ultima segnalazione che riguarda la statale 1 via Aurelia con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Montiano verso l'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
8: Have a nice day, rockers. Finalmente, finalmente si torna al mattino. Il nostro momento. Sono le 8, un po' più tardi rispetto a quello a cui siamo abituati. Un'ora in più per dormire. Vogliamo dire che ci è piaciuta? Sì, assolutamente. Buongiorno, è sabato 29 agosto. Mancano 2 giorni alla fine di questo mese estivo. E Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi per 4 ore oggi, fino a mezzogiorno. E direi, come sempre, di ricordarvi il nostro numero di telefono 342-4141-411, al quale potete mandarci il vostro buongiorno bello squillante. Ma soprattutto ci sono loro, come sempre, i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, che partono con gli AC/DC e la loro Anything Goes.

0: Florence and the Machine con Moderation. Sono proprio loro a chiudere questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
14: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

She's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the

I Red Hot Chili Peppers, questa era By The Way. Che cos'è By The Way? Un viaggio alla fine nella testa di Anthony Kiedis, ma soprattutto un viaggio notturno e confuso nella cultura delle strade di Los Angeles, LA. È inutile che faccio questa voce perché io non ci sono mai stata a Los Angeles, mai. È una città nella quale vorrei effettivamente andare, anche perché è un posto che ha fatto nascere tantissime band e tantissimi artisti che ascoltiamo, i Red Hot Chili Peppers, appunto, i Doors negli anni 60, Jim Morrison e i soci sono nati nelle spiagge di Venice Beach e hanno raccontato anche nelle loro canzoni forse il lato più scuro, più misterioso, più teatrale della California. Ci sono i Van Halen, ci sono gli Eagles, i Guns N' Roses, anche loro un bel lato selvaggio e pericoloso della città, parlando del Sunset Strip, dei club leggendari, degli eccessi, della Sunset Boulevard, capito? Tutte queste parole che dici, no? E poi alla fine, se non ci sei stato, però uno se le immagina, la musica serve proprio anche per questo. Ancora il Rage Against the Machine, la Los Angeles un po' più politica, più rabbiosa, e i Linkin Park, il rock moderno di Los Angeles. E non è solo una città, possiamo dire, è un genere musicale a sé stante. Adesso però noi ci rilanciamo dove? In Inghilterra, a Manchester, perché c'è Johnny Marr. Il 2 ottobre uscirà il suo nuovo album The Age of Everything e questo è il singolo che ne fa parte. Lo ascoltiamo qui su Virgin Radio, si chiama Spin.

0: I Metallica con Lux Eterna qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dagli Eagles.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Virgin Classics
17: 1977.

Ho parlato prima di California, di Los Angeles, degli Eagles. Sono proprio loro che hanno firmato questo Virgin Classic dal 1977, Hotel California. Questo brano racconta il viaggio di un guidatore stanco che sta attraversando il deserto calmo e buio della California. Immaginatevi vento tra i capelli, odore della vegetazione, una stanchezza pesante proprio. Quando sei stanco, stai guidando da tanto, all'improvviso in lontananza vede una luce brillare. È un hotel isolato, l'Hotel California appunto. Decide di fermarsi lì per la notte. Ad accoglierlo alla porta c'è questa donna affascinante che tiene in mano una candela, gli mostra la via. Fin dal primo secondo però il protagonista di questa canzone percepisce una strana sensazione, no? Sapete quando avete una vocina nella testa che vi fa dire: questo posto potrebbe essere il paradiso o potrebbe essere l'inferno. E mano a mano che entra scopre un mondo surreale, un mondo in realtà decadente, quindi questi corridoi specchiati, persone vestite alla moda che ballano nel cortile, alcune però ballano per ricordare, altre per dimenticare. A un certo punto tenta di fuggire, no, da questo posto. Quando il viaggiatore capisce che c'è qualcosa di inquietante che non va, prova a chiedere al cameriere di portargli del vino. Si sente rispondere: quel fantasma non è qui dal 1969. Appunto, in preda al panico cerca di fuggire, va verso la porta principale per cercare l'uscita. Però il guardiano dell'hotel gli dice: puoi fare il check out quando vuoi, ma non potrai mai andartene davvero. Vabbè, è una grandissima metafora, questa canzone è un capolavoro. Ci sono anche gli Editors qui con il loro nuovo singolo, si chiama The Rush.

0: Gli Stereophonics Pick Apart That's New chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino a mezzogiorno. Adesso però linea alle breaking news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
4: It's 8:58 a.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a oltre 630 le vittime, mentre sono quasi 3.000 i dispersi a causa delle alluvioni tra Nepal e Tibet. Tratti in salvo centinaia di minatori intrappolati in un tunnel. Il distretto di Raswa ha iniziato intanto a tracimare uno dei due laghi che si sono formati in seguito alle alluvioni. Dal nostro paese, con l'Italia divisa in due, con il maltempo al nord e il sole al centro-sud. 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, più di 100 quelli effettuati invece in Veneto. Cambiamo argomento. Donald Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere senza alcun costo per i contribuenti americani. Va avanti il conflitto russo-ucraino, 7 persone ferite nella notte a causa dell'attacco delle forze di Kiev contro la regione russa di Rostov. Nella capitale ucraina ha diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone di Mosca. Torniamo in Italia con Siffredo Ranucci via da Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile secondo gli inviati storici di Report, che si dicono pronti alle dimissioni. Chiudiamo occupandoci di calcio. 2 vittorie su altrettante partite per il Milan in Serie A, battuto il Venezia 2-0 a San Siro. Prima della partita il commosso omaggio dei tifosi rossoneri alla leggenda Franco Baresi. Oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 c'è traffico rallentato per un veicolo fermo in avaria tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino-Trieste. Rallentamenti anche sul tratto toscano della 1 per incidente tra Firenze e Scandicci a Laccio con la 11 per chi sta procedendo verso Bologna. Una perdita di carico nel tratto laziale della 1 Roma-Napoli tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 45 di Val di Trebbia, con corsia chiusa tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio Montebruno e 3 km prima dell'incrocio Loco. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Sabato mattina, sabato 29 agosto 2026, iniziamo insieme la seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo qui ad agosto su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino a mezzogiorno, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora i nostri 20 minuti di musica senza interruzione.

0: Bring Me the Horizon con Lost chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Sabato mattina in diretta qui su Virgin Radio con la vostra colazione preferita, Breakfast in Rock, ci sono io Viola con voi fino a mezzogiorno, rimanete qui, torniamo fra poco anche con una bellissima canzone dei Coldplay.
1: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
15: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
14: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
16: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics. Un mondo più avanti.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sono i Coldplay nel 2011 con la loro Charlie Brown, forse una delle loro canzoni più famose, comunque sicuramente una di quelle che mi emoziona di più perché l'ascoltavo alle superiori. Facciamo un punto però sui Coldplay, anche sul loro tour Music of the Spheres, uno spettacolo infinito che continua ad andare avanti. Dove li avevamo lasciati? L'ultima volta che i Coldplay si sono esibiti da noi in Italia è stato nel 2024 con 4 serate allo Stadio Olimpico di Roma, e poi l'anno prima erano passati da Milano e Napoli e c'erano stati tutti quei video di persone, di fan dei Coldplay che non erano riusciti a prendere biglietti. Ora sto parlando della città di Milano perché ci vivo e quindi me le ricordo, e che quindi si sono ritrovate fuori dallo stadio di San Siro a cantare le canzoni e ascoltare il concerto proprio da fuori, che è una cosa bella perché ti riunisci insomma con tutti i fan, tutte le persone che amano la tua stessa musica. Comunque ne parliamo perché adesso si parla dei loro piani per il 2027. Stanno programmando un nuovo lungo ciclo di date per toccare il Sud America, gli Stati Uniti e l'Europa. Si parla in tutto di ben 138 nuove date. Ovviamente è tutto in forza perché non abbiamo ancora una conferma ufficiale, assolutamente niente di certo. Però se questi rumor sul 2027 dovessero essere veri, parliamo di qualcosa mai visto nel mondo per i Coldplay, perché basandoci su quanto accennato dallo stesso Chris Martin, con queste ipotetiche 138 nuove date si toccherebbe l'incredibile quota di 360 concerti totali. Poi magari andiamo in vacanza e ci rilassiamo. A proposito di concerti, Nothing But Thieves il 24 gennaio saranno all'Unipol Forum di Milano, li ascoltiamo, questa è Evolution.

0: Machine Gun Kelly, Bloody Valentine, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi per poco un Virgin Classic firmato dai Ramones.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
12: Virgin Classics 1977.

1977, l'anno di questo Virgin Classic firmato dai Ramones. Sheena is a punk rocker, e possiamo definirla una punk rocker, possiamo definirla un'icona, veramente un'artista a 360 gradi e regina incontrastata della musica country. Sto parlando di Dolly Parton, che ci ha lasciato qualche giorno fa, e in seguito, a seguito della sua scomparsa, l'Empire State Building, forse il grattacielo più iconico della città di Manhattan, ha cambiato completamente abito per una notte, proprio per omaggiarla, e si è illuminato di un rosa scintillante. È stato bello, io non c'ero, però insomma ci sono tantissimi video online. La cosa che ha emozionato è un piccolo dettaglio, cioè l'orario. I proiettori dell'Empire State Building si sono accesi esattamente alle 21:25, cioè 9:25, che tradotto in inglese è 9 to 5, proprio per omaggiarla, perché si cita il titolo del suo inno più celebre, 9 to 5. Per chi non lo sapesse, vabbè, 9 to 5 è proprio l'orario lavorativo dalle 9 alle 5 più o meno come qui in Italia, ed è soprattutto una delle canzoni più famose di Dolly Parton e anche il titolo di una commedia con Dolly Parton protagonista che si chiama 9 to 5, di cui lei ha scritto la colonna sonora, tra cui appunto questa canzone. È stato un bellissimo ultimo e luminoso abbraccio tra le luci di Manhattan per una leggenda che resterà immortale. Viva Dolly Parton. Adesso c'è anche Role Model, questa è la sua Joy.

0: Un artista che si preoccupa di non ferire, offendere, far arrabbiare mai nessuno. È un artista che non sa fare il suo mestiere, perché limita la sua creatività.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: con All Around the World chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock insieme.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
3: Conviene al tuo portafogli.
2: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 9 e 58 minuti.
6: It's 9:58 a.m.
0: Ed è sempre sabato mattina, è sabato 29 agosto, iniziamo questa terza ora di Breakfast and Rock, la colazione, quello che ci piace fare appena svegli. Qui su Virgin Radio ci sono io, ma come sempre ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Depeche Mode.

0: bellissima voce di Sam Fender con All Right chiude 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri x 6 a 1,79 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato

0: affettato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, tetto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Il 6 novembre saranno all'Unipol Forum di Milano. Sto parlando dei Placebo, appena ascoltati qui su Verge Radio con la loro Special Needs. E parlando di cose belle, anzi di questo mese che non è ancora finito, magari qualcuno di voi si trova a Parigi o in vacanza, perché ci vive città dell'amore, ma anche città con luoghi intrisi di storia del rock. Ad esempio la leggendaria tomba di Jim Morrison al cimitero Père Lachaise, o non lo so, in Rue de Beaux-Arts risiedette Oscar Wilde, e anche in realtà tante personalità artistiche come Mick Jagger, Jim Morrison, Serge Gainsbourg. Ve ne parlo perché in questi giorni negli spazi della casa d'aste Christie's è allestita una mostra fotografica gratuita che si chiama Les Belles Années, con 27 scatti iconici degli anni 60 firmati da Jean-Marie Perrier, che è uno storico fotografo francese che ha proprio raccontato come nessun altro quell'epoca straordinaria. Quindi ci sono 27 ritratti scattati da lui, ad esempio dei Beatles, di Yves Saint Laurent, di Salvador Dalí e anche dei Rolling Stones. La cosa bella, anzi il segreto di queste foto, è che Perrier non era un semplice fotografo di passaggio, ma diventava amico degli artisti e quindi riusciva a metterli a loro agio, e questi scatti sono molto spontanei, fuori dagli schemi, che è un po' il bello e la magia della fotografia. Va bene, era il nostro momento gita a Parigi. Adesso Nickelback con Leave Me Behind.

0: Jake Bug con Kiss Like the Sun qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato da Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su McDonald's.it.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
11: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
13: Virgin Classics 1973.

Beh, che Virgin Classic. Bob Dylan, 1973, Knocking on Heaven's Door. E perché mi emoziono così ad ascoltare Bob Dylan? Perché arriva in concerto in Italia, a Milano, a Roma e a Bologna. Quindi prego, prendiamo il calendario, un foglio, un'agenda, una penna, un pennarello rosso, un evidenziatore giallo, e segniamo che il 2 novembre Bob Dylan sarà all'Unipoldome di Milano, il 5 novembre sarà al Palazzo dello Sport a Roma e poi il 7 novembre sarà all'Unipol Arena di Bologna. Tre date italiane, tre date targate Virgin Radio. Non so se qualcuno di voi è mai stato, credo di sì, a un concerto di Bob Dylan. Ecco, io no, non vedo veramente l'ora, anche perché poi ti catapulti in un mondo totalmente fuori rispetto a quello a cui siamo abituati. Cioè, sappiamo sicuramente che è un'esperienza, i telefoni non entrano, non si possono fare video, è proprio un, possiamo dire, quasi un rapporto intimo tra noi e Bob Dylan. Quindi insomma vedremo come andrà. Anzi, se avete delle belle esperienze che volete condividere con noi su Bob Dylan, scrivetecele sempre al 342 4141 411. Poi sul nostro sito trovate anche tutto l'elenco di tutti i concerti che ci saranno quest'anno. I prossimi, stasera 29 agosto ci saranno i Wolf Mother a Teramo, 1 e 2 settembre gli Hollywood Vampires, il 3 settembre i Judas Priest, e poi trovate gli altri perché non posso elencarveli tutti, no? Continuiamo con la musica, direi ci sono i Foo Fighters, questa è Window.

0: Se le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno, non sono affatto persone di successo.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Smashing Pumpkins con Spellbinding chiudono questa terza ora di Breakfast in Rock insieme.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ehi, hey Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
9: Due biglietti e 8 popcorn!
10: Esagerato come sempre.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 57 minuti.
11: It's 10:57 a.m.
0: Sabato mattina, sabato 29 agosto 2026, iniziamo la quarta e ultima ora di Breakfast in Rock. Con voi ci sono io, Viola, fino a mezzogiorno, ma come sempre adesso è il momento dei nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Ferrock. Partiamo con i Red Hot Chili Peppers.

0: 15 giugno saranno gli Heydays di Milano, Ippodromo Snai San Siro. Sto parlando dei Blink 182 con la loro One More Time, che hanno appena chiuso 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
11: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
12: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Arctic Monkeys con la loro Are You Mine? Certo, Alex Turner, la risposta è assolutamente sì, sì, sì. Questo è Breakfast in Rock, io sono Viola con voi ancora un po' fino a mezzogiorno. Allora vi chiedo là fuori, avete mai sognato di possedere un'isola privata? Sì, anche qua la risposta è sempre solo sì. Ve lo dico perché se avete da parte 5 milioni e mezzo di euro, il vostro sogno potrebbe diventare realtà, e nemmeno troppo lontano. Cioè non è che è un'isola deserta nel mezzo dell'oceano Pacifico, poi ci vuole un po', no, per tornare a casa a pranzo, vedere i propri amici. No, siamo a Venezia, nel cuore della laguna di Venezia. C'è questa vera e propria gemma nascosta. Parliamo di quasi 6.000 metri quadrati di verde, immersi nella quiete assoluta, e al suo interno c'è anche questo dettaglio un po' storico per chi è appassionato. C'è un fortino di epoca napoleonica. Ok, wow. E è un'isola che poi è stata in realtà ristrutturata completamente e trasformata proprio in una, cioè una villa privata super lussuosa, con 4 camere, 3 bagni, un canale privato, 2 approdi per le barche dal proprietario precedente, che invece adesso la sta mettendo in vendita. Io ve lo dico, ogni tanto mi piace lanciare queste provocazioni, no, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Magari qualcuno invece è già in, come si dice, in affari, sta già procedendo, sta già facendo le pratiche per acquistare questa isola a Venezia. Nel caso fatecelo sapere che veniamo un giorno a fare un giro e a salutarvi. Adesso però ci sono i Fontaines DC con la loro Marianne.

0: Florence and the Machine con Hunger. Rimanete con noi fra poco, un Virgin Classic firmato da George Harrison.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Virgin Classics 1970.

1970, George Harrison è lui che firma questo Virgin Classic, My Sweet Lord. E allora siamo arrivati quasi alla fine di queste 4 ore passate insieme, 4 ore di Breakfast in Rock. È il momento dei ringraziamenti, come ai discorsi, come alle feste, come alle cerimonie. Ci piace sempre fermarci un attimo e ringraziarvi, perché siamo arrivati anche quasi alla fine di questo mese. Siete stati e state con noi tutto il tempo, è bello sentirvi vicini e vicine, è bello ricevere i vostri messaggi di affetto, anche quelli non di affetto, va bene, cioè un po' ci fanno ridere. Comunque grazie, perché siamo una bella famiglia, quella di Virgin Radio, quella del rock che più amiamo. Voi continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti, potete farlo in un sacco di modi. Siamo in FM, in DAB Plus, potete ascoltarci tramite il nostro sito virginradio.it, dentro il quale vi consiglio anche di navigare un po', di scoprirlo, perché ci sono le ultime rock news aggiornate, le gallery fotografiche, le interviste, le repliche dei programmi, tutti gli speciali che potete trovare, e anche sulla nostra app da scaricare gratuitamente sui vostri telefoni. Ci sono anche, sapete, tutti i concerti che ci saranno quest'anno targati Virgin Radio, ad esempio il 20 novembre, il 21 novembre sempre all'Unipol Dome di Milano, quindi due date di fila, due sere di fila, ci saranno i Muse. Li ascoltiamo, questa è Night Shift Superstar.

0: Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria che esista al mondo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Simpsons con Caroline ci portano alla fine di queste 4 ore di Breakfast Rock nel nostro weekend, il nostro sabato. Quindi grazie a tutti e tutte quante per essere stati e state con noi. È stato bellissimo, state estate. Noi siamo così, arriviamo così a fine agosto. Che vi devo dire? No, invece vi dico che per fortuna arriva lui, il solo ed unico Francesco Allegretti con Rocking Weekend. 4 ore insieme a lui dalle 12 alle 16. Mi devo scrivere le cose, io lo so, me le devo scrivere, va bene. Arriva Francesca Allegretti, grazie a tutti quanti, io vi saluto, ciao da Viola e buon weekend.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
3: Conviene al tuo portafogli
2: e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto, la Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
14: Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
16: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 11 e 58 minuti.
19: It's 11:58 a.m.
18: TGCOM 24. Breaking news.
20: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo al nord Italia in primo piano dopo la tromba d'aria con grandine ieri pomeriggio a Cremona, confermato il ferimento di oltre 40 persone, nessuno è in gravi condizioni. Decine tra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Dall'estero il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet continua a aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, più di 620 le persone che sono morte, altre 2.400 risultano disperse. A questi numeri occorre aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi. E diventa difficile in queste ore identificare le vittime. Solo nel distretto di Sichuan sono stati recuperati 233 corpi, soltanto 4 quelli identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Continua i raid delle forze di Mosca su Kiev. La Russia ha lanciato ondate di droni sull'Ucraina. Gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. Droni ucraini hanno invece colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don. Chiudiamo con il nostro paese. Oltre 10 milioni gli italiani che si preparano a partire per le vacanze. Tra fine agosto e inizio settembre il clima ancora caldo favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
21: E benvenuti per questo fine settimana in Rockin' Weekend qui su Virgin Radio. Saremo insieme fino alle 16, quindi ben trovati da Francesco Allegretti. Dopo Viola che vi ha accompagnato finora, quindi siamo partiti alla grande, continueremo alla grandissima con Thomas in regia, ma so che c'è anche Alessandro Fiore, che non vedo da un po', ma che ritroverò sicuramente la, la prossima settimana, dunque in attesa di ripartire con la nuova stagione anche di Rock and Talk. Quindi da dopodomani, lunedì 6:39 del mattino, con Dottor Feelgood e il sottoscritto pronti a darvi nuovamente la sveglia. Ma intanto godiamoci queste 4 ore di diretta fino alle 16 di sabato 29 agosto, e lo facciamo partendo con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, ovviamente. Chi sono i primi della lista? Gli AC/DC con Play Ball.

0: Legendary Bon Jovi, il nostro rock ambassador che chiude l'appuntamento con i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, è il primo di queste 4 ore che trascorreremo insieme per la diretta di sabato 29 agosto in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Di ritorno tra poco con Depeche Mode.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Erano i Depeche Mode qui in Rockin' Weekend su Virgin Radio, proprio con la loro Wrong 2009, pezzo che annunciava un nuovo capitolo della band, un brano scritto da Martin Gore, scelto proprio come primo singolo di Sounds of the Universe, proprio perché insomma diverso anche dal passato, diretto, molto provocatorio. Possiamo considerarla un po' una dichiarazione di intenti per la band. Era una canzone che lanciava un messaggio molto chiaro, no? Qualcosa è cambiato, ma la storia continua e la storia della musica cambia testimone. Qui in Rocking Weekend su Virgin Radio tra poco passa i Rolling Stones, che guardano avanti con il nuovo disco uscito lo scorso 10 luglio che si chiama Foreign Tongues, album in cui l'atmosfera è quella, insomma, del soul e dell'R&B, un territorio che diciamo Mick Jagger e soci conoscono molto molto bene. A dare corpo al brano ci sono Keith Richards e Ronnie Wood ovviamente alle chitarre, c'è Darryl Jones al basso, Steve Jordan alla batteria, c'è anche un suono che guarda le radici rhythm and blues delle pietre rotolanti, senza rinunciare però ad una fantastica produzione musicale contemporanea. Quindi noi siamo pronti ad ascoltarli, perché questo pezzo tra l'altro ce li riporta davvero in grandissima forma. Su Virgin Radio in Rockin' Weekend, Rolling Stones, Jealous Lover.

0: space in my heart. I Biffi Clyro con Space qui in Rocking Weekend su Virgin Radio, mezzogiorno e 36 minuti, e tra poco restate lì perché abbiamo anche il primo dei nostri quattro appuntamenti con i classici della storia del rock. È un anno a cui tengo particolarmente perché è quello della mia nascita, ma anche quello in cui gli Who pubblicano un pezzo leggendario.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
10: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Virgin Classics 1978.

Appuntamento con i classici della storia del rock insieme agli Who Are You, uno degli album più importanti della band di Pete Townshend e Roger Daltrey, pezzo che ci raccontava di identità, di eccessi, ma anche di quella fase che tutti abbiamo attraversato, no? Da ragazzi, disorientamento nel pieno proprio in realtà della maturità del gruppo, che insomma riscuoteva un enorme successo all'epoca. E da quella domanda degli Who, che è sempre, devo dire, molto attuale, Who Are You, passiamo alla risposta che invece nel 2026 arriva dalla California con i Social Distortion, che stiamo per ascoltare con l'ultimo pezzo che si intitola Tonight. Dobbiamo dire che la band di Mike Ness è tornata lo scorso maggio con il nuovo album Born to Kill, primo disco di inediti dei Social Distortion dopo ben 15 anni dal precedente Hard Times and Nursery Rhymes, che ci riporta al 2011. Tonight, il pezzo che stiamo per ascoltare, racconta sicuramente qualcosa di diverso rispetto a come siamo abituati ad ascoltarli. Non c'è la rabbia, ma di sicuro c'è questa rock ballad che parla anche di amore, di legami, del tempo che passa. Brano dedicato da Mike Ness alla moglie Christine, con la quale è sposato da oltre 30 anni. E poi c'è il video, che parla sempre di famiglia per quanto lo riguarda, perché è stato girato a Tulsa in Oklahoma, è diretto dal regista John Swab e vede protagonista anche suo figlio, quindi una scelta che trasforma questa canzone in una sorta di storia familiare, no? Mettendo insieme due generazioni. Born to Kill, dicevamo, ottavo album in studio dei Social Distortion, ci sono 11 brani, il ritorno alle loro radici punk, rock and roll, ma anche country e blues della band. C'è uno sguardo rivolto al presente, disco che arriva, insomma, dopo una lunghissima attesa, non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Per Mike Ness, comunque, il tempo e la voglia di raccontare certe storie davvero non ha mai fine. Quindi, dopo un salto nel passato con gli Who, torniamo nel 2026 con il nuovo album dei Social Distortion, qui in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Li ascoltiamo con Tonight.

0: È divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: E questi erano i Kings of Leon con Around the World, e noi tra poco invece ci tufferemo in 20 minuti di musica senza interruzione del free rock per questa diretta di sabato 29 agosto in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Si ripartirà dai Coldplay.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 12 e 58 minuti.
6: It's 12:58 p.m.
0: Dopo il successo mondiale di A Rush of Blood to the Head, i Coldplay nel 2005 tornavano con X and Y e questo primo singolo che ascolteremo in testa ai 20 minuti di musica senza interruzione del free rock su Virgin Radio, dovreste ricordarla bene, si chiamava Speed of Sound.

0: Live, che ripercorrerà la carriera di una voce indimenticabile. 23 ottobre, insomma, fan vecchi e nuovi di Mr. Scott Weiland, restate all'ascolto perché ci sono di sicuro ottime notizie per voi. Ne parliamo tra poco dopo gli R.E.M. con Bad Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
10: E super appetitose, Antonella!
11: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi, a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
16: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

Aspetta, questi erano gli R.E.M. che ci hanno riportato ai primi 2000 qui in Rock il Weekend su Virgin Radio. Vi dicevo che a quasi 11 anni dalla sua scomparsa invece si torna a parlare di Scott Weiland, della sua voce, quella voce che ha segnato prima gli Stone Temple Pilots, poi i Velvet Revolver. Il 23 ottobre arriverà infatti Scott Weiland Live, il primo album dal vivo della carriera solista del cantante, che sarà pubblicato per la prima volta in CD sulle piattaforme digitali, oltre che in una nuova edizione limitata in vinile rosso, primo assaggio Interstate Love Song Live. Le registrazioni, mi chiederete, a quando risalgono? Al 2009, per essere precisi, durante il tour dedicato al suo secondo album solista. Questo disco raccoglie 9 brani. Oltre a Interstate Love Song ci sono altri classici degli Stone Temple Pilots e un brano dei Velvet Revolver, Do It For The Kids, e 5 pezzi della sua produzione solista. Registrazioni che sono state scoperte attraverso l'archivio della famiglia Weiland, erano già comparse in un'edizione limitata in vinile blu pubblicata per il Record Store Day, che è andata poi rapidamente esaurita, e dopo le richieste dei fan arrivano finalmente anche in formato CD e digitale. Quindi 23 ottobre Scott Weiland Live, pochi giorni prima di quello che sarebbe stato peraltro il 27 ottobre il suo 59esimo compleanno. Il destino ha voluto che Billy Joe Armstrong si incrociasse con Scott Weiland nel 2005, perché durante la 47esima edizione dei Grammy Awards a Los Angeles, come ricorderete, un gruppo di grandi artisti si riunì sul palco per eseguire una sorta di cover di Across the Universe dei Beatles, con l'obiettivo di raccogliere fondi per le vittime dello tsunami nell'Oceano Indiano del dicembre 2004. E sul palco c'erano, a proposito di Velvet Revolver, Scott Weiland alla voce, Slash alla chitarra, e poi Bono, Stevie Wonder, Alicia Keys, Norah Jones, Brian Wilson, Steven Tyler, Tim McGraw e Billy Joe Armstrong, che ritorna con i suoi Green Day con I'm Never Gonna R.I.P. su Virgin Radio.

0: Se non fossi stato aiutato dagli altri, probabilmente sarei morto diverse volte.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Beautiful James, i Placebo in Rocking Weekend su Virgin Radio. Sono le 13:48 minuti, in diretta fino alle 4 del pomeriggio con me, Francesco Allegretti, in Rocking Weekend per questo sabato 29 agosto. Tra poco mettiamoci il nostro abito migliore, realmente o virtualmente, insomma, perché stiamo per incontrare un grande protagonista del rock nell'appuntamento con i classici che ci riporteranno al 1969 insieme a Jim Morrison e i Doors.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu. È ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
14: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
15: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Virgin Classics 1969.

E questi erano i Doors con Touch Me per il secondo appuntamento di questa domenica in diretta su Virgin Radio con Rockin' Weekend insieme ai classici della storia del rock. 60 anni dopo la nascita dei Doors, Jim Morrison in questo 2026 è tornato a cantare, almeno l'ho fatto attraverso una nuova produzione che ha recuperato la sua voce originale. Dobbiamo tornare a gennaio con Riders on the Storm Song Around the World, questo progetto realizzato da Playing for Change che ha celebrato il 60° anniversario della band insieme a musicisti provenienti da tutto il mondo. Al centro rimane però la voce di Morrison, che è stata registrata, pensate, oltre 50 anni fa, e la scelta non è stata casuale perché Riders on the Storm fu l'ultimo singolo pubblicato dai Doors con Morrison nel 1971, pochi mesi prima della sua scomparsa. E il 2026 ha anche riportato Jim Morrison al cinema con The Doors di Oliver Stone, che è tornato nelle sale italiane in questa stagione estiva nella versione Final Cut restaurata in 4K. Dal mito dei Doors invece a quello dei Weezer, che hanno appena pubblicato il loro 20° album Weezer, conosciuto anche come Gold Album. Tra i brani c'è anche quello che stiamo per ascoltare con i Wednesday, We Might As Well Be Strangers. Happy.

0: fumato così tanta erba che sono sorpreso di non essere diventato un cespuglio.
1: Joe Strummer. Virgin Radio. Style Rock.

0: Song on Fire, chiudiamo la seconda ora di diretta di Rockin' Weekend del sabato qui su Virgin Radio con il Nickelback. Voglio ricordarvi che il prossimo giovedì 3 settembre dalle 21 invece torna il Best Rock con protagonisti i Kasabian, la band inglese nata a Leicester, una delle realtà più importanti del rock britannico degli ultimi anni. Al centro del nostro speciale il nuovo album Act 3, un disco che segna un nuovo capitolo per la band. Per caso doveste perderlo, potete riascoltarlo integralmente poi in podcast su virginradio.it, come vi consiglio di fare nel caso in cui aveste perso l'appuntamento con il Best Rock di ieri sera alle 22 con gli Interpol. This Mirror Weighs a Ton
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre...
7: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
11: It's 1:59 p.m.
0: Tante le modalità di ascolto di Virgin Radio, naturalmente on air oppure direttamente dalla TV. Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 dalla piattaforma satellitare TV Sat, sul nostro sito, attraverso la nostra app, Smart Speaker e Mediaset Infinity, anche per il prossimo Free Rock in arrivo.

Elijah Uso nei suoi Inhaler con Love Will Get You There. Così siamo arrivati alla fine del terzo appuntamento di questo pomeriggio con 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. A proposito di ritorni, abbiamo già ascoltato gli Who in questa

0: Nello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Arms Around Your Love. Questo era Chris Cornell qui in Rockin' Weekend su Virgin Radio per questo appuntamento in diretta di sabato 29 agosto. Allora, voi non so se sapevate, Chris Cornell era un grande estimatore degli Who e ci sono alcuni episodi che lo testimoniano. Per esempio c'è un'intervista del 1999 dedicata ai Temple of the Dog, dove Cornell parlò della sua idea di realizzare per esempio degli album basati su delle collaborazioni spontanee, citando Rough Mix, che era questo disco di collaborazioni del 1977 voluto da Pete Townshend degli Who e Ronnie Lane, bassista e autore prima degli Small Faces e poi dei Faces. E poi c'è una dichiarazione del 2006 in cui dice: ricordo che quando lavoravo nei ristoranti, se i Rolling Stones o gli Who o qualcun altro di quel livello arrivavano a Seattle, sceglievamo una persona che andasse alla biglietteria e facesse la fila per comprare i biglietti per tutti quelli che lavoravano là. Quindi è sempre stato un grandissimo estimatore dei gruppi leggendari della storia del rock. E a proposito degli Who, signore e signori, possibile clamorosa riapertura della storia. Appena pochi mesi dopo il tour d'addio, in pratica la loro storia non è ancora finita. Roger Daltrey riapre la porta, il frontman ha rivelato che gli Who sono tornati in sala prove con Zach Starkey, il batterista che aveva suonato con la band dal 96 al 2025, che era stato allontanato poco prima dell'ultimo tour. La notizia è arrivata durante il concerto solista di Daltrey a Las Vegas. Parlando della nuova sessione con Zach Starkey, il cantante è stato molto chiaro: suonava alla grande. Sorpresa che arriva meno di un anno dopo The Song Is Over, questo tour che sembrava rappresentare il capitolo finale degli Who. Daltrey aveva persino lasciato intendere lo scorso maggio di essere pronto a ridurre la propria attività dal vivo. Ora però sembrerebbe che la situazione stia cambiando, non c'è ancora un annuncio ufficiale, Pete Townshend e Roger Daltrey non hanno confermato nuovi spettacoli, ma il ritorno di Starkey in sala prova è un segnale che difficilmente possiamo ignorare. Quindi, se prima avevano detto che la canzone fosse finita, a quanto pare invece qualcuno ha deciso di farla ripartire. Queens of the Stone Age intanto in Rockin' Weekend su Virgin Radio con la nuova Easy Street.

0: Dreams, sono le strade dei sogni, le strade della musica, quelle che stiamo percorrendo insieme in questo fine settimana su Virgin Radio con Rockin' Weekend. Insieme a Francesco Allegretti sarò con voi fino alle 4, quindi abbiamo ancora del tempo per parlare soprattutto di nuovi dischi, ce ne sono davvero tanti di cui discutere, incluso quello di una band che arriverà con la versione deluxe di un album molto amato il prossimo 18 settembre. Li ascolteremo tra poco, dopo l'appuntamento con i classici della storia del rock, insieme ai Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
6: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Virgin Classics 1969.

Ramble On, questo era l'appuntamento con i classici della storia del rock insieme ai Led Zeppelin, che ci hanno portato alla fine degli anni 60, gruppo di riferimento per tanti artisti delle nuove generazioni, incluso Ryan Key, che è il frontman dei Yellow Card, che una volta li ha citati come fonte di ispirazione insieme ad AC/DC e Rolling Stones. Chi è Ryan Key e soprattutto chi sono gli Yellow Card, se per caso qualcuno di voi non li conoscesse? Quelli che stiamo per ascoltare, una band americana nata a Jacksonville in Florida nel 1997, è diventato uno dei nomi di riferimento della scena pop punk dei primi anni 2000. E cosa succede? Che sono tornati insieme dopo uno scioglimento del 2017, 4 anni fa, e hanno ripreso prima l'attività dal vivo, poi quella in studio. Nel 2025 è arrivato Better Days, il primo album di inediti della Reunion, prodotto da Travis Barker, che ha suonato la batteria nell'intero disco. E proprio da quelle sessioni arriva adesso una nuova sorpresa, che è un inedito pubblicato pochi giorni fa, lo scorso 21 agosto, destinato proprio alla versione deluxe di Better Days, in uscita il 18 settembre, e si intitola Calvary Drive, che ha un significato particolare per il frontman Ryan Key. È stato il primo demo realizzato dagli Yellow Card insieme a Travis Barker, al produttore Nick Long, e quella prima sessione è nata quasi un po' per caso, no? Perché capire se l'alchimia, se la collaborazione potesse ancora funzionare, sarebbe diventata il punto di partenza dell'intero album. La versione deluxe conterrà 14 brani, aggiungendo anche Hell With Me con il DJ Steve Aoki, una nuova versione di Bedroom Posters con i Good Charlotte e una versione A Slip di Better Days. Nell'album originale, tra l'altro, non dimentichiamo che c'erano già collaborazioni con Avril Lavigne e Matt Skiba degli Alkaline Trio. Li ascoltiamo su Virgin Radio, Yellow Card, Calvary Drive. I just wanna pee.

0: È la seconda volta che si parla di sogni qui in Rockin' Weekend su Virgin Radio, prima Street of Dreams degli U2, ed ora chiudiamo questa terza ora di diretta insieme per questo sabato 29 agosto con Emil and the Sniffers e i loro grandi sogni, Big Dreams. Torniamo tra poco con gli Offspring.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
0: Un grazie a tutta la squadra di Virgin Radio che sta animando questa domenica e vi tiene compagnia fino alle 16 insieme a me, squadra composta da Francesco Allegretti, che sono io, e Alessandro Fiore in regia. Ok, 20 minuti di musica senza interruzione per tutti noi, a partire dagli Offspring Original Prankster.

0: free rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: When We Were Us dal 2018, Bon Jovi a chiudere l'appuntamento, l'ultimo di questo sabato 29 agosto, con Francesco Allegretti su Virgin Radio insieme ai nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Attenzione, perché non solo tra poco ritroveremo un gran bel pezzo degli Audioslave dal 2005, ma ascolteremo anche la nuova dei Royal Blood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno.

supergruppo nato dall'incontro tra Chris Cornell e tre ex membri di Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Comerford e Brad Wilker. Nel 2005 arrivava Be Yourself, uno dei pezzi più insomma noti degli Audioslave dal secondo album Out of Exile, mentre insomma altro genere di suoni e soprattutto altro genere di epoca è quella in cui ritroviamo i Royal Blood, che stanno anzi per arrivare con un nuovo disco. Arriverà il 13 novembre 2026 Dead Company, e loro sono proprio il duo formato da Mike e Ben Thatcher da Brighton, che stanno preparando il terreno per una nuova fase della loro carriera. Lo fanno con una formula che li ha resi sempre riconoscibili. Ritroveremo sicuramente la batteria molto potente, questo basso distorto che insomma loro usano un po' come se fosse una chitarra. Poi c'è questa produzione che li ha sempre resi un fenomeno unico nel loro genere, perché è stata capace di trasformare un duo, pensate, sono solamente in due eppure suonano come un intero wall of sound. C'è tra l'altro una novità nell'atteggiamento del gruppo, perché dopo un paio di anni di pausa, l'ultima volta li abbiamo intervistati proprio su Virgin Radio un paio di stagioni fa, era estate, lo ricordo benissimo, sono pronti per una ripartenza. E lo fanno in che modo? Attenzione, perché lo fanno con 3 minuti di rock molto molto pesante. Un anticipo direi assolutamente degno di quello che sarà il nuovo attesissimo disco. Ve lo ripeto, 13 novembre 2026 Dead Company, questi sono i Royal Blood su Virgin Radio 10 over 10.

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Carney da The Boys of Dungeon Lane, questa era Come Inside qui su Virgin Radio. Sabato 29 agosto lo stiamo trascorrendo insieme fino alle 16, sono Francesco Allegretti, non ve ne andate perché tra poco abbiamo un quarto imperdibile appuntamento con i classici della storia del rock insieme ai Kiss, Hard Luck Woman.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
8: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Virgin Classics 1976.

Hard Luck Woman era il 1976, noi abbiamo fatto un salto di 50 anni per ritrovare un classico della storia del rock targato Kiss. 44 minuti dopo le 15, allora io vorrei darvi qualche dritta per gli appuntamenti della prossima settimana, a partire dal Best Rock che sarà dedicato il prossimo giovedì dalle 21 al nuovo album dei Kasabian. Li conosciamo benissimo, sono uno dei gruppi più amati del panorama rock inglese degli ultimi 20 anni, arrivano dal Leicester e questo sarà un album molto importante, addirittura ha un nome che è a metà tra il cinematografico e il teatrale, perché si intitola Atto Terzo, un disco che segna proprio un nuovo capitolo per la band di Sergio Pizzorno, e quindi io vi invito a restare in ascolto il prossimo giovedì dalle 21, perché sarò io a introdurvi pezzo dopo pezzo in questo nuovo lavoro. Venerdì invece, proprio ieri sera alle 22, in quanti avete risposto all'appello degli Interpol, perché la band newyorkese tra i nomi fondamentali dell'indie rock degli anni 2000 è tornata con un nuovo disco, This Mirror Weighs a Ton, e noi lo abbiamo ascoltato, e per tutti quelli che invece avessero perso la diretta, nessun problema, perché a partire proprio da queste ore lo speciale è già disponibile integralmente in podcast su virginradio.it. Per chi volesse seguire il resto della giornata in diretta qui su Virgin Radio, ovviamente potete farlo on air su virginradio.it, ma anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat, e poi anche attraverso la nostra app, gli Smart Speaker e Mediaset Infinity. Abbiamo parlato degli Interpol? Bene, proprio da This Mirror Weighs a Ton, questo è uno dei nuovi pezzi, si intitola Wings on Fire.

0: Mumford & Sons con Beloved, ed è loro che abbiamo scelto per chiudere queste 4 ore di diretta di sabato 29 agosto qui in Rockin' Weekend su Virgin Radio insieme a Francesco Allegretti. Ma ovviamente non ero solo, perché tutto questo è stato possibile grazie anche alla regia di Alessandro Fiore, che si è occupato di noi proprio, e chissà adesso cosa farà. Lo vedo già pronto, in realtà so già quello che sta per fare, sta per farvi ascoltare il Free Rock in arrivo qui su Virgin Radio per augurarvi il buon weekend, e noi ci ritroviamo domani puntuali a mezzogiorno per Rockin' Weekend di domenica
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio.
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Amami.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
19: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
20: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: Virgin Classics 1980.

0: fai sempre qualcosa che valga la pena ricordare.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
9: Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
1: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti tra Ferentino e Valmontone per traffico intenso in direzione Milano per un incidente sulla A9 tra chilometri di incolonnamenti tra Lomazzo Sud e Fino Mornasco verso la Svizzera. Un veicolo in avaria causa 4 chilometri di coda sulla A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo Ligure. Sulla A13 3 chilometri di incolonnamenti per un incidente tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna. Infine sulla statale 655 Bradanica, traffico rallentato per un incendio all'incrocio Leonessa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri x 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
11: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Classics 1976.

0: scrivo canzoni di protesta, quindi sono un cantante folk. Un cantante folk con chitarra elettrica.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore. Sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex, Bezzecchi terzo. Calcio, oggi per la Serie A in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per un incidente tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 2 km di incolonnamenti per lavori tra Firenze Nord e Scandicci. Per traffico intenso, code a tratti sulla A14 tra Forlì e il bivio per la A1 in direzione Bologna. Infine, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli è chiuso per un incendio il tratto tra le Equile e Copertino. Per il momento è tutto. In questo weekend da Bollino Rosso per i rientri dalle ferie, ANAS raccomanda la massima prudenza. Qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata. Una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi. Viaggia in sicurezza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199€. Info in negozio online.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Classics 1980.

0: La musica è un mezzo incredibile per raccontare storie, ma la cosa fondamentale è un volume pazzesco.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
6: It's 7 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking News.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Un aereo è pronto per trasferire Di Battista da Cuba all'Italia se i medici riterranno che le sue condizioni consentano il volo. Lo ha comunicato Palazzo Chigi mentre l'ambasciatrice a Cuba ha raggiunto l'ospedale di Santa Clara. L'ex 5 Stelle è ricoverato da ieri in condizioni molto gravi. Mattarella telefona al sindaco di Cremona dopo la tromba d'aria che ieri ha scoperchiato decine di edifici e danneggiato oltre 10.000 auto. Ci ha fatti sentire meno soli, dice il primo cittadino. La Lombardia intanto ha chiesto lo stato di emergenza. Si sono detti molto sollevati i due turisti bresciani rientrati dal Nepal dopo essere rimasti bloccati dopo la maxi ondata di fango. Ancora dispersi l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il bilancio delle vittime confermate è salito a 675. A Campo Nogara, nel veneziano, i funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber che poi si è suicidato. Il parroco accusa la responsabilità è della politica che a parole promuove iniziative antiviolenza ma poi dirotta i fondi agli armamenti. Morto a Modena Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento, considerato maestro della fotografia d'avanguardia e pioniere nell'uso del colore, aveva 92 anni, firmò importanti pubblicità per Fiat, Versace e Kodak e collaborò con Vogue, Corriere e Times. Sport MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la gara sprint davanti al fratello Alex, terzo Marco Bezzecchi. Ciclismo, Pogacar si ritira dalla Vuelta, è caduto ferendosi alla spalla ed è stato portato via in ambulanza. In Serie A in corso Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone e Monza Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un incidente tra Valdarno e Incisareggello in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un chilometro di incolonnamenti per lavori tra Firenze Nord e Scandicci. Per un incidente sulla A14 coda di 4 chilometri tra Valle del Rubicone e Cesena Nord verso Bologna. Di conseguenza incolonnamenti in uscita in entrambi i sensi di marcia a Cesena per traffico intenso. Sempre per traffico sulla A30 incolonnamenti sul bivio per la A1 verso Roma per chi proviene da Salerno. Infine sulla statale 28 del Colle di Nava rallentamenti per un incidente all'incrocio di Ormea in direzione Imperia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: e a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Classics 1969.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva

0: giovedì alle 21 solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 20.
2: It's 8 p.m.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
3: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Best Rock 500.
12: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio. VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni

0: e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo un euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
11: Buono.
10: Melone retato.
11: Buono.
10: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
11: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Best Rock 500.
14: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio.
7: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy
9: Meredith.
7: Suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: Virginradio.it. Stay connected. Best Rock 500.
11: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al lead

0: solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 22.
2: It's 10 p.m.
0: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
3: Virgin Rock Live.
0: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
3: Virgin Rock Live.
0: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, tra poco su Virgin Radio. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Perché?
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
12: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi, il più grande evento live è su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live.
2: You say I love you, boy, but I know you lie.

0: Virgin Rock Live torna tra poco. Tra poco. Su Virgin Radio.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
9: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
9: Virgin Rock Live.
10: It's good to see you again.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
13: It's 11 p.m.
12: Virgin Radio. Virgin Radio. Rock, rock, rock. Hearty.
0: Il più grande evento rock del weekend.
12: Rock Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
4: Meredith
2: suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
15: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio. Morning
1: Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
0: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver.
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.
2: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva.

0: giovedì alle 21 solo su Virgin Radio.
1: Style Rock.